che te dio. Guarda che muoio mio figlio, una parte del ghiaccio. Ti sensi con me, dell'acqua di sprinde, che l'aro dipende, per morire in gastura. Durante il soffrire, comune, già ragno ti abbassa, l'acqua ti corri, cucana di morte, c'è ora il